Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito dire?

0: intorno a noi mi parla e ride, e nulla sa di te, io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non ci sei tu.
1: Bring the action.
2: Radio Tiguglio.
3: Il tutto
4: per il piacere di ascoltare.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto

una parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento.

Grazie. Questo applauso vorrei dedicarlo a Totò e soprattutto ad una grande amica che ci ha lasciato, che ha scritto questa musica e che l'ha anche interpretata meravigliosamente, Giuni Russo.

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

mare d'inverno. È solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani.

alloggia nei ricordi qualcosa che non so. Babbo, adesso è tardi, stasera canterò.

lucida follia, lo sguardo dei codardi.

0: completo, ovviamente, pranzo, cena, colazione, sì, si intende sì, tutto il sì, pacchetto. Diciamo che... E quanto, esatto. Hai, puoi dirlo quanto costerebbe, che ne so, una settimana, per esempio?
1: So. E diciamo che parte un po' dal periodo, giustamente Ferragosto è il periodo più alto.
0: Più alto, luglio, ecco, mettiamo luglio, dai che siamo a luglio, quasi.
2: Ora che non ho nessuno, ora che ti penso come non ho fatto.
0: Spende anche 100 euro al...
2: Anche questa è vita che se...
0: Ok. Così, almeno noi sì. Abbiamo una bellissima spiaggia, stiamo parlando delle zone nei pressi, insomma, dove c'è anche Tropea, giù di lì, no? Da quelle parti, quindi sono posti meravigliosi.
1: Sì, sì, sì, siamo a 5 minuti da Tropea.
0: Ecco, vedi, c'è lì un paradiso praticamente, un paradiso davvero.
1: Sì, sì, sì.
0: Si mangia anche bene, Luigi, tu dimmi la verità, sei di Napoli,
1: molto,
0: quindi...
1: Molto bene.
0: Sono piatti belli ricchi, sostanziosi, come piace a noi calabresi, vero?
1: Sì.
0: Non è che sono quelli un assaggio dove dice, Ciccio, senti, puoi togliere la pasta che è cotta. No, c'è da noi proprio, c'è bella abbondante,
1: no,
0: esatto,
1: no.
0: Sì, sì.
1: Qui c'è il c'è il self-service tranquillamente, c'è
0: bello.
1: Il menù.
0: Ottimo, sì. va bene Luigi, ti lascio lavorare, quindi noi ci sentiamo a settembre, fine settembre, ti lascio una fantastica estate, ti lascio buon lavoro, che il successo sia sempre con te, d'altronde noi lo vediamo perché ti chiamano dappertutto, quindi un salutone anche se non li conosciamo a tutto il tuo staff, chiaramente grazie di cuore Luigi, ci
1: grazie.
0: Sentiamo, un abbraccio,
1: a settembre,
0: ciao, fantastica estate, ciao.
3: 1999.

0: Green è il buongiorno con Emmanuel, il programma che mi fa impazzire.
1: Vabbè, farà impazzire soltanto il Gabibbo, credo, insomma, non so a chi potrebbe far impazzire, cioè a me. Sicuramente io impazzisco, ragazzi, il pensiero già che devo mancare un paio di mesi oltre, insomma. Vabbè, comunque vi penserò ogni tanto quando andrò sulla spiaggia ad abbronzarmi. Io amo il sole, non so voi. Sì, anche, ok. A proposito di abbronzarci, non lo so, la regia mi manda un brano abbronzatissimo. Lo sentiamo di cosa si tratta. E lei, la nostra Gemma, esatto, colei che è presente al Buonasera con Emmanuel, ma è anche presente dietro le quinte al Buongiorno con Emmanuel. La nostra Gemma la vuole dedicare a tutti voi, con tanto, tanto, tanto amore.

Sì, Alvaro Soler con un muero, e io muero se non vero, insomma. Il buongiorno con Emanuele, ragazze e ragazzi, come va? Tutto bene? Dai, su, dai, dai, non vi voglio vedere così, no, no, dai, no, no, no, no, no, no, su, su col morale, dai, dai, dai, dai, vabbè, ok, una piccola pausa ci vuole, dai, io 10 mesi di fila sono qua a fare il pilota, l'aereo meraviglioso, ok, ma anch'io ho bisogno di un pochino di riprendermi, cioè non è che mi fermo del tutto, ma almeno per quanto riguarda il volo del buongiorno e del buonasera, dai, posso? Gracias, gracias, ok. Giunge il momento di fare un saluto a un altro giovincello, si trova a Portico di Caserta, ragazzi, sì, sì, lui... Gianni Vendemmia, ciao! Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, gli angeli della notte, ragazzi, coloro che dance, ballano. E non solo, perché lui, se lo volete, lo potete trovare facilmente al bar Tabacchi Rendezvous, Portico di Caserta. Vi recate lì e dite che vi manda Emanuele. Magari ci scappa qualcosa di... eh? Da non pagare. Lo so, lo so. Gianni, ciao, Gianni Vendemmia, Angels of the Night, gli angeli della notte con tutte quelle ragazze, ragazzi, chissà cosa succede. Detto questo, passiamo alla musica perché, come si dice, giunge il momento, ragazzi, destinazione mare.

0: Couch or Body. Adesso giunge il momento di sentire un attimino, oh sì, l'astrologa Astroval con il suo oroscopo della settimana. Dopo rimanete sempre incollati perché avremo di nuovo lei con le chicche estive 2023. Intanto auguriamoci una buona fortuna.
1: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilanci. Acquari, Capricorni.
2: Buongiorno da Astroval e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, quando siete innamorati come ora, tutto appare sotto una luce calda e passionale. Il vostro cuore batte follemente, nella vostra testa ci sono mille progetti per il futuro. Comunicatelo al partner. Lavoro, anche a livello professionale le cose vanno per il verso giusto. Mercurio vi guarda amichevole, infondendovi coraggio e determinazione. Toro, amore, i contrasti con il padre ci sono a causa di Venere e Marte dissonanti. Vi sentirete delusi e molto insoddisfatti della vita a due. La voglia di evasore si farà sentire. Evitate i colpi di mano. Lavoro, anche in campo lavorativo le cose non andranno molto bene. Mercurio poco incisivo non vi farà vedere in modo chiaro le soluzioni per i problemi arrivati all'improvviso. Gemelli, amore, settimana molto brillante per tutti, single e in coppia. La voglia di amare e farsi cullare da forti emozioni sarà veramente molto alta. Lavoro, Mercurio, il vostro pianeta guida, è nel vostro segno. Questa collocazione farà sì che sarete sempre molto concentrati. Le vostre idee saranno sempre molto coerenti. Per molti ci sono delle novità all'orizzonte, siate pronti a coglierle. Cancro, amore, grazie alla vicinanza di Venere potrete vivere il rapporto di coppia in modo sereno, ma con delle emozioni che da tempo non sentivate. Lavoro, anche la vita lavorativa scorre tranquilla senza tante sorprese e voi potrete pure rilassarvi un pochino. Solo alcuni nativi potrebbero sentire gli impulsi di Urano che dal Toro li sollecita a cambiare repentinamente. Leone, amore, ancora una settimana sotto la protezione di Venere e Marte che infonderanno al rapporto affettivo sensualità, romanticismo, erotismo e tantissime confidenze. Lavoro, anche a livello lavorativo le cose non andranno male. Mercurio dei Gemelli vi renderà molto attivi e molto lucidi mentalmente. Sarete in grado di affrontare ogni questione del cuore.

0: rivoluzionaria. Vergine, amore, siamo alle solite. Quando avete altro per la testa, ecco che vi allontanate a livello mentale dal partner. Le vostre distrazioni non sempre saranno accettate, soprattutto se non darete spiegazioni. Lavoro. Con Mercurio dissonante sarete parecchio confusi, con le idee che non seguono un filo logico. Prima di prendere qualsiasi decisione, consultatevi con colleghi o collaboratori. Bilancia, amore. Continua il periodo più che positivo per gli affetti. Marte e Venere dal Leone vi faranno sentire emozioni intense per la gioia vostra e del partner. Lavoro. Anche a livello lavorativo le cose non vanno male. Mercurio dei Gemelli vi spingerà ad allargare i vostri orizzonti professionali. Potrete così accettare nuove proposte di un nuovo lavoro o di un avanzamento. Scorpione, amore, Venere e Marte dissonanti metteranno in evidenza il vostro spirito ribelle e provocatorio. Il vostro comportamento potrebbe rendere difficile mantenere ciò che nel tempo avete conquistato. Lavoro. Anche sul lavoro sarà il caso di non insistere sul fatto che avete ragione. A volte accettare qualche compromesso non è la fine del mondo. Sagittario, amore, sarà una settimana ancora molto promettente per consolidare il rapporto con il partner. Unico neo sarà la dialettica, evitate le discussioni. Lavoro. La confusione mentale ci sarà e potrebbe mettervi nei guai se prenderete delle decisioni senza consultarvi con colleghi o collaboratori. Capricorno, amore, ancora una settimana impregnata di serenità e tranquillità. Accanto al partner potreste gongolare delle gioie dell'amore. Condividere pensieri e progetti sarà molto importante per consolidare il rapporto. Lavoro. Anche nel settore professionale tutto scorre nei migliori dei modi. Non ci saranno scossoni e voi potrete iniziare a fare nuovi progetti per il futuro. Acquario, amore, Venere e Marte in opposizione continuano a non favorirvi a livello affettivo. Unico modo per mettere da parte le tensioni sarà quello di condividere con il partner opinioni e progetti. Lavoro. Il buon Mercurio vi aiuterà a risolvere alcuni problemi del quotidiano che per molti sembravano insormontabili. Le vostre soluzioni saranno apprezzate e lodate da superiori o collaboratori. Pesci, amore. Cari amici dei pesci, siete sicuri che solo il partner abbia dei lati negativi? Nei prossimi giorni non riuscirete a vedere quelli positivi e ciò potrebbe farvi prendere strade non percorribili in senso inverso. Lavoro. Con Mercurio ostile la mente diventata meno chiara. I vostri desideri sono molto altalenanti. Vi conviene restare in silenzio, evitare di confidare i vostri pensieri perché potreste solo fare delle figuracce. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Un sorriso da Astro.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro.
2: 1987.

0: E beh, un tuffo in acqua perché dobbiamo prendere un attimino la nostra Val che si stava facendo il bagnetto. Buongiorno Val, dopo l'oroscopo lei ne ha approfittato per fare una pausa e è andato in acqua.
1: Beh, diciamo che tra la musica che hai messo e il fatto che mi hai tirata fuori per i capelli.
0: Per i capelli, esatto. Ok, allora Val, come ben sai siamo alla puntata numero 23 di questo 2023, non termineremo alle ore 23, termineremo prima, quindi è l'ultima di questa stagione, eh?
1: Beh, diciamo che dopo un anno abbastanza impegnativo, di vacanza.
0: Dai, allora, è vero, perché magari qualche amico mi dice ma non potevi ancora continuare, cioè come se fosse facile, no? Dici tu vai lì 10 mesi di fila, anche perché pausa per modo di dire, naturalmente sono in pausa qui il buongiorno e il buonasera, però ovviamente dietro le quinte noi lavoriamo sempre.
1: Esatto.
0: Questo dobbiamo dirlo, non è che magari dici magari fosse così, dici ma vado in ferie dove? Dove vado in ferie?
1: La macchina continua.
0: Beh, veramente se
1: qualcuno dietro.
0: Esatto, se mi fermo forse mi fermerò veramente quel giorno prima di Ferragosto, durante il Ferragosto, poi giù di lì, insomma quello lì è proprio la pausa, diciamo che stacchi veramente, se non si stacca nulla, intendiamoci, perché se si stacca qualcosa dobbiamo correre, come ben sai, eh?
1: Esatto. No, sai cos'è, che molti veramente non sanno il lavoro che c'è dietro,
0: non idea.
1: Al video,
0: esatto,
1: non lo sanno,
0: esatto.
1: Che c'è un lavoro frenetico,
0: tanto.
1: Cioè io che ho lavorato ai tempi in radio e televisione so cosa
0: E oggi, che la tecnologia ci aiuta parecchio, purtroppo con la tecnologia è diventata anche più complicato, insomma, realizzare, fare, risolvere nei momenti in cui insomma, ti aiuta.
1: Ti ricordi quando al computer bastava dargli un colpetto?
0: Sì, una volta sì, tac, come la televisione, no? Quando non funzionava, una bella botta e si ripristinava. Adesso se gli dai un colpo lo devi solo buttare, perché sai come funziona.
1: Non esiste proprio.
0: Non esiste. Bene, allora le chicche estive, ci siamo Val, cosa ci racconti? Vediamo un attimo.
1: Sì, dai, facciamo un po' di chicche estive, visto che poi comunque ci sentiremo poi, si spera.
0: Sì, certo, se Dio vorrà, si dice così, no?
1: No, vabbè, io dico sempre si spera, tu lo sai perché, no?
0: Sì, allora.
1: Ma mai dare niente per scontato nella vita.
0: Certo.
1: Quindi partiamo subito con l'Ariete. Allora, Venere dal Leone vi striccia l'occhio per tutta la calda stagione e sarà in compagnia di Marte fino al 10 di luglio, quindi in questo periodo Eros e Romanticismo viaggeranno a braccetto. Non è detto che dopo questo 10 luglio il vostro Eros non esisterà più, sarà soltanto minore, mentre invece il romanticismo ci sarà sempre. Per quanto riguarda il Toro, venti di cambiamento soffieranno per tutta l'estate, soprattutto a livello sentimentale. All'interno della coppia, ma se così non fosse, sarete pronti a proseguire la vostra strada da soli, eh? Quindi diciamo che sarete portati a prendere delle decisioni a volte drastiche. Per quanto riguarda i Gemelli, cari amici, sarà un'estate a luci rosse, Venere vi coccolerà fino a ottobre regalandovi romanticismo e tenerezze per la persona amata. Marte fino a metà luglio e poi da fine agosto risveglierà l'Eros che c'è in voi, quindi per i Gemelli sarà un'estate piacevole. Per quanto riguarda il Cancro, sarà un'estate dove dovete osare di più in campo sentimentale. La felicità è a un passo, dovete coglierla. Se lo farete, le vostre emozioni saranno un uragano pronto a sconvolgervi piacevolmente la mente. Quindi amici del Cancro, state sulla retta, ecco. Per quanto riguarda il Leone, Venere nel segno per tutta l'estate sarà una opportunità che non potete lasciar perdere. Chi è in coppia potrà rinsaldare l'unione con nuovi progetti per il futuro. I segni potranno veramente darsi alla pazza gioia, perché uno che è single forse non vuole restare in coppia, e quindi diciamo che le opportunità di tantissime storielle e avventure ci saranno. Per quanto riguarda la Vergine, amici della Vergine, da metà agosto a tutto settembre l'Eros tornerà a bussare alla porta e la vita sentimentale diventerà una meraviglia. Ma le novità più piacevoli arrivano dal campo professionale. Giove insieme a Urano, dal Toro, le indicheranno una via tutta nuova da percorrere. Quindi diciamo che oltre all'Eros, oltre così diciamo alle soddisfazioni personali e private, ci sarà anche qualche cosa di piacevole a livello lavorativo. Per quanto riguarda la Bilancia, la passione e il romanticismo saranno fortemente presenti tutta quest'estate. Per le coppie si prospetta un risveglio delle sensazioni, mentre per il singolo ci sarà l'opportunità di trovare l'anima gemella. Per quanto riguarda lo Scorpione, Venere vi guarda in cagnesco per tutta l'estate, quindi attenzione agli atteggiamenti erranti nei confronti della persona amata. Evitate superficialità e intolleranza. Per i Sigli invece si apre la stagione della caccia, le conquiste saranno numerose. Per quanto riguarda il Sagittario, la voglia di avventura sarà molto presente. Per chi vive in coppia ci sarà il tentativo di rinnovare il rapporto che stava scadendo nella noia. Per i single, possibilità di nuove avventure e conquiste occasionali. Per quanto riguarda il Capricorno, per i single del segno ci saranno delle ottime possibilità di fare nuove conoscenze e iniziare anche una nuova storia d'amore. Non baciati da Venere, però riceveranno comunque un bacio molto importante, quello di Giove, che spianerà loro la strada in tutti i campi. Per quanto riguarda l'Acquario, per tutta l'estate avrete Venere a sfavore, sarà fastidioso ma non sconvolgente. Per le coppie si consiglia un'apertura maggiore verso il partner, mentre per i single si consiglia di coltivare le nuove conoscenze che torneranno utili in futuro. Per quanto riguarda infine i Pesci, l'amore sarà il tema centrale dell'estate. I vostri progetti per il futuro, diciamo, della coppia sarà rivoluzionario e il partner vi seguirà a ruota nella vostra fantastica idea di amore. Per i singoli, Cupido lancerà frecce a non finire. Alla fine ci terrà pure voi.
0: Perfetto, bene, quindi abbiamo concluso questa bella carrellata, diciamo in breve un attimino appunto di questo, diciamo, ecco, previsioni per quanto riguarda
1: le chicche estive, esatto.
0: bene, perfetto.
1: Abbiamo fatto le previsioni un po' più lunghe,
0: certo. Vabbè, ecco, l'abbiamo avuto al Buonasera con Emanuele, quindi eventualmente qualcuno volesse ancora sentire in pieno l'oroscopo dell'estate può andare a trovare appunto la puntata ultima del Buonasera con Emanuele, troverà l'oroscopo.
1: Esatto.
0: Perfetto, Val, non ti dico dove vai al mare, perché ricordiamo che la nostra esperta astrologa vive in Sardegna, cioè, ragazzi, cioè, eternamente nel posto bello, insomma, no? Ecco, sempre. Ed è vero. E beh, comunque
1: anche se ci aspettiamo il 40 gradi, settimana ci hanno detto 40 gradi, io sto già qui soffrendo. Comunque
0: noi, lo so, ma tanto quanto può durare? Un mesetto e qualcosa, un po' di calduccio e pazienza che dobbiamo, insomma.
1: Ma sai che cos'è? Che il nostro corpo non è ancora abituato.
0: Caldo, cioè, è un trauma, tutta ad un tratto è un trauma che non è positivo, dovevamo prepararci, è vero, quindi lo sentiamo ancora di più. Va bene, Val, ti devo salutare, quindi ovviamente una fantastica estate, grazie di cuore per la tua disponibilità, grazie per essere sempre così carina, grazie di essermi amica, grazie di essere amico ovviamente a tutti i nostri amici che ci seguono. Che ti posso dire? Ti mando il conto a casa o facciamo finta di nulla? Che dici?
1: Prova a mandarlo,
0: provo, dai, va bene. Ok, in privato mi dai il conto corrente l'IBAN, ok?
1: Va bene,
0: grazie, ci sentiamo allora. Okay. Un abbraccione.
1: Ciao,
0: ciao, ciao pure a te. Ciao.

Ed eccoci qua, sempre abbiamo ascoltato Alice con Fiore nel deserto, o Fiore del deserto. Beh, pensando al deserto sento anche più caldo, diciamo. Il prossimo appuntamento dobbiamo ricordarlo, perché avremo la nostra Rita Monastero, docente di cucina, che è presente spesso in TV e soprattutto in Rai, quindi l'abbiamo in collegamento con noi anche con l'ultimo di questa stagione. Proseguiamo con la musica, anche perché c'è la Simonetta, che noi salutiamo di cuore, grande amica, collaboratrice ovviamente della radio, collaboratrice del Buonasera con Emanuele, fa parte dello staff, che vuole dedicare una canzone di Francesco Nuti dal titolo Sarà per te, quindi noi l'ascolteremo. E a dire il vero io non me la ricordo, vediamo un attimino suonando, magari ci ricorda il brano. Dunque vediamo un attimo, la vuole dedicare quindi Simonetta a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff ovviamente della radio. Grazie Simo, senza di te come si potrebbe fare? Sentiamo Sarà per te di Francesco Nuti, che purtroppo ci ha lasciato, insomma, da pochissimo.

e se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno resta

Francesco Nuti e The Rel 2006 e ci regalava questo pezzo. Sarà per te. Francesco Nuti, ragazzi, è cantante non solo, soprattutto regista, attore, produttore, tanta roba. Ultimamente non stava molto bene perché ha avuto anche spesso dei problemi, lo sappiamo. Ci ha lasciato purtroppo troppo presto, troppo giovane. Ricordiamo comunque che ci ha lasciato anche Silvio Berlusconi, un altro insomma personaggio del mondo dell'imprenditoria, della politica, tutto insomma. Comunque ultimamente pare che certe volte si mette un po' che ne so, il cattivo tempo, no? Caso di dire, insomma, e molti ci lasciano, come anche la moglie di Prodi e tanti altri, insomma, ultimamente tanti davvero. Dobbiamo ricordarli. Comunque, qualsiasi colore, qualsiasi cosa che fanno, d'accordo o non d'accordo, sono esseri umani, quindi ci dispiace tantissimo, perché in fondo, positivo o negativo, insomma, fanno tante cose. Proseguiamo con la musica, ragazzi, ma certo, ascoltiamoci l'ultimo lavoro di Céline Dion con I'll Be, poi andremo pian pianino ad avvicinarci con il collegamento con la nostra Rita Monastero. Ricordiamo che il 331-8280-843, questo è il numero per collegare con noi, con i messaggini e soprattutto anche vocali. Vai, regia!

0: Caldwell. Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: Ed eccola qua, buongiorno Rita, buongiornissimo.
2: Buongiorno, ben ritrovato.
1: Oggi è, diciamo, quell'appuntamento dove poi ci si saluta, no?
2: Oggi ci salutiamo per un po' di tempo, poi ci ritroveremo.
1: Sì, assolutamente.
2: Ce l'hai pronta il salvaggente a forma di paperella?
1: Sì, tutto già, ho fatto i braccioli pure, le pinne, gli occhiali con le pinne, cioè quella roba lì, insomma. Ecco. Okay.
2: Ecco, la valigia è pronta.
1: La valigia sul letto pure, certo. Sì.
2: Anche perché il tempo oramai forse
1: pare che da oggi dovremmo avere il caldo, magari un pochino è un trauma perché eravamo abituati a una temperatura, soprattutto dove vivo io, dove la sera veramente ci vuole la giacca, il caso di dire, il giaccone, insomma, fa fresco perché è altino, poi tutto d'un tratto il caldo, insomma, non si capisce nulla, vabbè.
2: Ma infatti io ho detto vabbè, rimpiangeremo queste settimane che abbiamo avuto del fresco. Alla fine vedrai che lo rimpiangeremo.
1: Comunque dai, tanto ci rimane poco, non è che tantissimo di quest'estate, insomma mezza ce la siamo giocata, quindi non è che...
2: Infatti,
1: ok Rita, cos'è che ci proponi di buono oggi? Vediamo.
2: Allora Emanuele, oggi è la giornata internazionale del picnic, in giro non si parla di altro, oggi è proprio il giorno del picnic. Io infatti tramite la mia agenzia ho fatto dei post relativi proprio a questa giornata. Se voi infatti entrate nei miei social media, quindi Chef Rita Monastero, oppure su Instagram, oppure la mia pagina Facebook, quella personale, oppure anche Lovely Chef, insomma troverete i miei consigli per il picnic. E quindi penso che salutarci...

0: grintosa, un 5 grammi di lievito di birra, con questo caldo basteranno. E mettete del sale in proporzione e impastate con acqua quella che ci vuole per ottenere un impasto, questa volta non, come dico sempre, non appiccicoso, bensì appiccicoso, cioè questo impasto di focaccia non sarà un impasto molto liscio e omogeneo, sarà un impasto, diciamo, molto umido, va bene? Tant'è che voi fate questo impasto, almeno io lo faccio così, e vi devo dire che piace a tutti. Faccio questo impasto molto molto morbido e lo metto a lievitare direttamente nella teglia in cui poi andrà cotta, non lo metto in una ciotola per poi passarlo nella teglia. Prendo un ruoto, come si chiama, cioè una teglia rotonda, sì, ricordate che più largo è il diametro più bassa sarà la focaccia, quindi se voi la volete più alta prendete un diametro più piccolo, ok?
1: Okay. La uncete. Diciamo, ecco, come la tradizione, come la vuole la focaccia, alta, bassa oppure...
0: Allora, questa con la patata è molto alta, però generalmente ci mettono più patata lessa dentro.
1: Ecco. Sì, sì, sì.
0: E io faccio una via di mezzo e a me piace più bassa. Quindi diciamo, su questa quantità di farina che io vi ho dato, vi muoverete su un 20-22 centimetri di diametro, ok? Non ci sbagliamo. Certo. Quindi prendete questo ruoto, lo dovete ungere con abbondante olio di oliva, ovviamente. Dovete mettere bel po' di olio, perché se la beve, è la caratteristica della focaccia di essere bella unta, quindi mettete l'olio, ci mettete dentro questo impasto molto molto morbido che avete fatto, distribuendolo bene, e mettete a lievitare fino a che non raddoppierà il suo volume all'interno di questa teglia. Voi ve ne accorgerete naturalmente che sarà lievitata. Quando la reputerete arrivata a fine lievitazione, dovrete prendere abbondanti pomodorini, che possono essere i ciliegini oppure anche dei pomodori molto maturi, di quelli rossi, grossi, li fate a pezzi, li schiacciate direttamente all'interno del ruoto, fate in modo che tutto il succo che hanno goccioli all'interno di questa teglia, e poi li dovete distribuire uniformemente e abbondantemente sulla superficie della focaccia, avendo cura di mettere la parte della polpa dentro, quindi la parte con la buccia deve andare sopra, vabbè, dovete mettere capa sotto, in poche parole. Se vi piace mettete delle olive, le olive a Bari le mettono di media invagliatura, quindi vuol dire che non sono né verdi né nere, sono una via di mezzo, mettete quelle che ci avete, se volete le mettete, se no non le mettete, io il più delle volte non le metto. Dopodiché sale, è bella saporita questa focaccia, olio abbondante naturalmente, quando dico abbondante non intendo che dovete friggerla, dovete però condirla bene, e poi io ci metto l'origano selvaggio, quello che nasce sulle coste salentine, voi mettete quello che volete, mettete l'origano se vi piace, se non vi piace. Ad esempio a mia mamma non piace l'origano, ci sono delle persone che non lo mangiano.
1: Noi sicuramente siamo abituati, cioè noi qui giù in Calabria, abbiamo anche l'origano, quello che raccogliamo,
0: quello naturale, quello che cresce, quello che io chiamo selvaggio, come noi. Quindi mettete questo origano e infornate a 190 gradi per 20-25, dipende insomma dal vostro forno, dipende da tante cose, insomma anche dall'altezza della focaccia, no? Più alta, più tempo necessita, dovete cuocere bene dentro. E basta, ve la mangiate fredda, calda, picnic.
1: Esatto, fai un bel picnic, già con un bel pezzo di questa focaccia sei a posto, insomma, anche per fare il bis.
0: Sei a posto. Guarda, ti devo dire, Manuel, io per la focaccia, molti di voi lo sanno, io sono nata a Bari. La mia famiglia vive nel Salento, la mia famiglia di origine è...
1: Quindi sei nata proprio a Bari città, a Bari?
0: Sono nata a Bari città, nata a Bari città, e con Bari io ho un rapporto speciale. Quando vado a Bari, che ne so, mi sento proprio a casa, no? Come mi capita anche quando vengo a Roma, quando vado all'estero, in Thailandia, magari ci sono dei posti del cuore dove io mi sento a casa.
1: Sì,
0: a Bari ovviamente mi sento a casa. Ho studiato all'università a Bari, e nell'intervallo del pranzo io andavo al panificio sotto università e compravo 1000 lire di focaccia.
1: Beh.
0: Quindi all'epoca c'erano, certo, di dire. Certo. Quindi io sono

0: legatissima proprio alla focaccia barese, perché evoca per me dei ricordi.
1: Dei ricordi bellissimi. Bellissimi. Cioè, come andare, come non andare lì e non assaggiare. Guarda, mi hai fatto venire la curiosità, cioè questa voglia di focaccia in questo momento, guarda, non so. Vabbè, comunque se dovessi, allora, se capiterò a Bari, perché anch'io ho dei bei ricordi a Bari, voglio sono curioso di assaggiare la focaccia barese, cioè proprio lì.
0: Ah, come la focaccia barese è una cosa strepitosa, caro sì, Emanuele. Sì, l'importante, amici, che voi la facciate piena di condimento, piena di pomodori.
1: Certo, certo,
0: mi raccomando.
1: Buonissimo. Ok. Bene, Rita, noi, i radioascoltatori, ti salutiamo, ti ringraziamo sempre per la tua disponibilità, per la tua gentilezza, per tutto quello che sei. Noi ti seguiremo comunque nel TV, insomma, fino a quando tu andrai comunque, sarai presente più o meno, non hai idea?
0: Non ho idea, però io ci sono tutta l'estate, quindi ci sono.
1: Ti fermi solo giusto quei paio di giorni a Ferragosto, giù di lì, insomma, lì, insomma, più
0: ma giusto perché magari non ci sono dirette,
1: se no, altrimenti saresti là. Tu, grande lavoratrice, davvero. Rita, io ti ringrazio di cuore, veramente un abbraccio forte, virtuale in questo caso. Con te ovviamente ci risentiremo al 100%, perché se non ci fossi ti dovevano inventare. A fine settembre. Grazie, ricordiamo comunque, amici che voi ascoltate, che basta scrivere sul motore di ricerca Rita Monastero e troveremo anche i libri di Rita Monastero dedicati, sì, ovviamente, tutti i volumi, che sono tanti. Ricordiamo il numero 12 13,
0: sono 12
1: ecco,
0: volumi,
1: 12
0: volumi, e quindi, editi con Gribaudo editore, quindi
1: ecco, esatto.
0: Sì, vi ringrazio, io ti ringrazio Emanuele, okay. È stata una stagione molto bella. Sono io che aspetto con ansia
1: okay.
0: Il momento di ritrovarvi.
1: grazie Rita, un salutone a tutta la tua famiglia, ovviamente non è grandissima, grazie. Perché c'è tuo marito, tua figlia, che insomma, però
0: marito,
1: giustamente
0: mia figlia, ma c'è anche il cane.
1: Ah, ecco, già lo aspetto. Come si chiama? Ha un nome di un
0: Brandy.
1: Ecco, stavo dicendo, ha un nome alcolico. Brandy, ecco.
0: Ha un nome alcolico, sì.
1: Ok, Brandy, va bene, grazie Rita, un abbraccione, buona estate,
0: grazie di tutto,
1: ciao.
0: E a presto,
1: ciao.
2: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero. Duemilatre.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.

con condanne per un totale di...

Lego. Lego. Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era Snack Bebat, Dishano e Osna, Ivor Tlanu.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emmanuel. Una domenica mattina assieme a Emmanuel e ai suoi numerosi ospiti.

0: È mezzogiorno e 4 minuti.
1: News, le notizie dall'Italia e dal mondo in tempo reale. Le news in diretta da L'isola che non c'è.
2: Svezia, aperti i seggi elettorali per le elezioni parlamentari. L'incognita è l'estrema destra. L'allarme che arriva dall'intelligenza artificiale che potrebbe prendere il sopravvento.
3: Lo so. E beh, poi una cosa che mi fa davvero.
4: Attività commerciale con agricola e vinicola. Producevano vino a Treviso, insomma. Sta un buon prosecco, come sanno tutti, no?
3: Sì,
4: Certo. Possiamo parlare pure di questo,
3: anche perché no, cioè, volendo una bollicina, insomma,
4: ci sta sempre bene, no?
3: sempre.
4: E allora lui ha fatto anche studi, è diventato un enologo, diciamo appunto, con aziende che avevano già, pensavo di continuare, che poi continuano ancora questi loro attività, continua l'impresa, continua ancora anche Venicola. Però era appassionato diciamo dei tessuti militari e aveva scoperto questa una formula, una diciamo sì, una formula membrana che una microsa che utilizzava in NASA. E quindi ho fondato questa azienda usando questa formula, producendo questo tessuto, questo materiale particolare. Da lì diciamo che è diventato famoso in tutto il mondo, perché comunque le sue scarpe funzionano, cioè io ne ho un paio di scarpe, anche di vestiti, sono comodi e questa formula funziona davvero, quindi sono convinti tante persone.
3: Ottima scarpa.
4: Non si può svelare che è formula, perché questa non pubblicano, è diventato un segreto che l'ha avuto lui, però comunque è rimasto un segreto. E diciamo che è fatto benissimo fare questo, quello che ha fatto, perché è stato utile a tutta la nostra comunità, diciamo, a tutto il mondo. Poi di chi è Emmanuel, gli è stato riconosciuto un sacco anche di nomi, come Cavaliere del Lavoro e di tutto il resto. Però noi, come tu sai e come sanno tutti che seguono la mia rubrica, parliamo particolarmente di tutti i dettagli al Buonasera con Emmanuel.
3: Esatto, si prosegue quindi la parte, diciamo, più profonda, dove sapremo qualcosetta in più lì al Buonasera con Emmanuel. Questa è un'anteprima, giusto, come si dice, un aperitivo, un antipastino, e poi ci andiamo,
4: ci faremo
3: il tutto con un prosecco, ovviamente, che porterà Anna, chiaramente.
4: Io sì,
3: okay.
4: A me piace tantissimo.
3: Sì, l'abbiamo capito, l'abbiamo così, ecco, un po' sentita queste cose. Perfetto, Anna, grazie davvero di cuore per essere qui con noi.
4: Sì. Un secondino
3: dimmi.
4: Salutare nostra Patrizia che ci ascolta sempre.
3: Sì, come no, ciao Patrizia.
4: Per salutare altro nostro amico Andrea che ci segue sempre. Poi, se mi permette,
3: certo,
4: posso fare auguri a mia figlia che compie anni.
3: Opla, come no, tanti auguri. Come si chiama la figlia? Come si chiama?
4: Mia figlia si chiama Luba, è un nome molto particolare che in Italia.
3: Luba.
4: Che in Italia non si usa,
3: no,
4: però in Ucraina sì, perché io sono di origine ucraina.
3: Certo. E cos'è? C'è un significato, un qualcosa, Luba?
4: È un significato che da noi si chiama amore.
3: Wow, quindi se fosse, diciamo, italiani, amore sarebbe il nome. Però Luba suona meglio, Luba. Quindi Luba. Ah, ok, perfetto. Beh, tanti auguri, Luba. Bellissima.
4: Grazie.
3: E anche fortunato, ovviamente, per avere questo, per beccarti questo nome, grazie ovviamente a mamma, chiaramente. Ok, Anna, bene, con te ci risentiamo al Buonasera con Emmanuel. Continueremo con J-Ox e tutte di più.
4: Fatto.
3: Grazie di cuore. Va bene.
4: Un saluto grandissimo a
3: tutti.
4: Grazie.
3: Ciao.

0: bellissimo brano, Bruce Springsteen con Street of Philadelphia, ed era l'anno 1993. Il buongiorno con Emanuele, ormai siamo agli ultimi minuti della trasmissione di questa nuova avventura, di questa stagione. Ovviamente sono tre ore insieme, ma come avete notato, volano, è il caso di dire. Un salutone grande grande lo voglio mandare a Samantha. Sì, Samantha non è semplice una radioascoltatrice in questo caso, ma bensì lo avremo anche al Buonasera con Emanuele, con una nuova bellissima rubrica dedicata alla storia della radio. Quindi la nostra Samantha aprirà questa nuova stagione con il Buonasera con Emanuele nel tardi sera, con questo spazio dedicato appunto alla storia della radio. Ogni buonasera, ogni puntata, quindi l'avremo con noi. Perfetto, alla grande, sempre ricco più che mai, diciamo così, eh? È vero, sì. Vediamo un po' chi c'è adesso. Chi c'è, regia? Chi è?
1: Questa è la storia di uno di noi.
2: Ciao ragazzi, voi direte, sì, Adriano Celentano cosa ci fa qui in radio? E io sono qui perché voglio ricordarvi che la sensazionale diretta di Emanuele Forte, voi perché non siete lì ad ascoltarlo? Ascoltatelo e poi vedrete che mi darete ragione. E allora, non perdere Emanuele Forte, lui c'è ed è qui in carne ed ossa. Uè, a voi tutti, ciao da Adriano e buon ascolto.

Angelina Mango con Ci pensiamo domani, figlia d'arte Mango, insomma, come si fa a non ricordare anche il papà, grande grande Pino Mango, che ho avuto anche la fortuna, il piacere, l'onore di conoscerlo all'inizio proprio, cioè quando ancora era quasi ancora non molto conosciuto. Ho avuto il piacere di salutarlo, di stringergli la mano, conoscerlo a Lago Negro, cioè il suo paese di origine. Bene, detto questa piccola chicca personale, poi in un certo senso andiamo avanti con un altro della musica italiana, o meglio napoletana. Lo so, non mandiamo molto di Napoli, ma questo lo voglio mandare davvero con grande piacere, perché lui dice che vuole parlare solo d'amore, e chi meglio di lui? Insomma, sentendolo adesso ci ricordiamo tanti film in TV, eh? Che ne dite? Nino D'Angelo? Eh?

Sophie and Drones con Paradise qui al Buongiorno con Emanuele. Ultimi minuti, quindi ultimi ritocchi, diciamo, per quanto riguarda le nuvole, perché siamo in questo volo, siamo quasi vicini un po' all'aeroporto di destination, alla destinazione ovviamente del Buongiorno con Emanuele. 3 ore straordinarie di volo, l'unico volo al mondo.

mondo dove non può accadere nulla, lo sapete ormai, eh? Viaggio straordinario, viaggiamo dappertutto, siamo partiti dalla Calabria, siamo andati ovviamente il primo tratto in Sardegna, no, cioè meglio in Campania, a Napoli, dopodiché da lì siamo andati in Sardegna, poi siamo di nuovo ritornati in penisola a Roma, dove appunto c'era Rita Monastero, poi siamo fatti in giro un po' dappertutto, Milano e insomma un po' dappertutto, Bologna anche, insomma. Beh, dai, che il volo è straordinario di questo Buongiorno con Emanuele, come al solito, è giusto così. Bene, adesso intanto ascoltiamoci Madame con Se non provo dolore.

casa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Marrakesh in Stalova, e io vi saluto, ragazzi. Vi devo salutare, vi devo lasciare, purtroppo è così. Siamo giunti a destinazione. Un grazie a tutti voi che avete veramente pazientemente seguito tutto il tempo questo volo straordinario insieme al sottoscritto. Io ovviamente vi aspetto sui social, se vi va. Emanuele Scida, mi potete trovare, sono inconfondibile, quello con i microfoni, siamo cuffi. Cioè, che è successo? Fermate un attimo qua, regia, no? Assolutamente. Ok, allora vi aspetto e vi ricordo che c'è anche il Buonasera con Emanuele, abbiamo anche i 30 minuti, questo è tutto. Un grazie soprattutto a tutte le radio che hanno avuto la forza e il coraggio di mandarmi in onda. Scherzo, ovviamente è sempre un grande piacere. Per il momento un bacio alle donne, un abbraccio agli uomini e vi dico, è iniziata la nuova stagione, quindi ciao agli

Signore e signori, abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

0: compagnia aerea, vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio.
1: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico, un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
2: Radio Tigulio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigulio.
5: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Va ora in onda su Radio Tivullio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui mezz'ora insieme con tante belle novità, tante belle canzoni da inserire nelle vostre playlist. E oggi partiamo con il nuovo singolo di una cantante sarda, Serena Skintu, la nuova.

0: La vita in controluce è il nuovo singolo della cantautrice sarda Serena Skintu, un brano che racconta la fragilità e la bellezza della quotidianità. È così che viene descritta la vita, immagini semplici, senza grandi gesti, solitudine e malinconia.
1: Forse siamo qui per
0: La vita in controluce è novità per Serena Skintu e si continua con il nostro bellissimo viaggio musicale, mezz'ora insieme con tante altre belle canzoni qui in questa playlist della New Time Music. Io sono Nicola Savino, loro sono Free.

0: Martini con Eddie Brock.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

rock, Freda Martini nasce dall'incontro di due mondi. Frida richiama Frida Kahlo e la forza della fragilità, l'arte che parte dal dolore e diventa colore, verità e identità, mentre Martini omaggia Mia Martini, la grandissima artista. Questo è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Soltanto Coraggio, All These Places, la novità di Jonathan con la G.

coraggio, la sua nuova canzone All These Places. Questo è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua con una bella cartolina e musica. I due artisti ci portano a Dubai, la Fami.

Sì, che dobbiamo ascoltare la nuova canzone di Ernia, si chiama Dedica. Questa canzone lui la dedica alla sua città, Milano, e questo disco prodotto da Charlie Charles chiude il cerchio dell'album doppio platino Per soldi e per amore. Ernia, novità qui a New Time Music, arriva Dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Novità per Ernia, si chiama Dedica. E noi proseguiamo con Angelica De Mondi e la sua Au Revoir.

Au revoir per Angelica De Mondi, e si continua con la novità di Fred De Palma. Dopo il tormentone estivo, La Testa Gira è ritornato con Ragazzino, novità Fred De Palma.

0: Fra De Palma con Ragazzino, torno tra poco con Occhi Grandi, rimanete qua.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento. Il

0: Chissà, forse adesso staremmo ridendo, tenendo per mano un futuro diverso, invece di avere la faccia nel cesso, provando a sputarci dentro un sentimento. Non mi avevano descritto il diavolo con occhi grandi.
1: Canzone molto carina questa di Voliera, Occhi Grandi. Questa è la New Time Music e proseguiamo con un altro grande successo. Il singolo è uscito in questi giorni, ma sta andando fortissimo. Pensate che prima in tutte le classifiche, in tutte le piattaforme digitali. La novità di Shiva si chiama Bugie, brano inedito.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai provato?

Milano e molte date sono sold out. Complimenti a Shiva e il suo nuovo brano Bugie. Si continua con un altro rapper qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento, c'è 22 Simba.

0: tra i protagonisti più rilevanti della nuova scena urbana italiana. 22 Simba, il nuovo singolo, secondo brano estratto da Miria, si chiama Due passi nel cielo, non uno in più. Questa è la New Day Music e si continua con un altro rapper, Rove, con la nuova Per te.
1: Ballo,

il ritornello iconico di Follow the Sun di Xavier Wood incontra l'energia e lo stile inconfondibile di Rove, un invito a seguire il proprio istinto tra ricerca personale, sentimenti e voglia di riscatto. Le Sweet hanno conquistato le classifiche digitali e le radio, 19 dischi di platino e 9 dischi d'oro, 1 miliardo e 900 milioni di stream totali accumulati. Complimenti a Rove, subito in Motel Noir.

e Mota Noir, attivi dal 1999. Questo nuovo singolo è una versione remix del loro brano Cadillac Blue. Al remix c'è Benny Camaro. Novità per Malika Yano, il nuovo brano si chiama Detto Tra Noi.

0: Giant sono una band fiorentina dal sound pop rock. 5 membri si conoscono dal liceo musicale Dante di Firenze nel 2021 e iniziano a suonare insieme dal gennaio 2023 come formazione Edoardo alla voce, Ruggero al basso, Enrico alla batteria, Gabriele alla chitarra e John alle tastiere. Novità per gli Ayant, una band emergente, Gira nella testa. Purtroppo questo è l'ultimo brano per oggi della playlist della New Time Music. Io sono Nicola Savino, ritorno la prossima settimana sempre qui, fra 7 giorni, con tante altre belle canzoni da ascoltare insieme. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time
2: Music. Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo Forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo Forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
5: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
7: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tigullio.

0: tutti, anime viandanti, sono le 14, poco dopo. E siamo partiti con nuova puntata di Anime Viandanti numero 63, seconda stagione, e si riparte e siamo tutti insieme. Qui in questo momento abbiamo dai microfoni Gianfilippo Campi e Val
1: Galliano.
0: Bravo Val Galliano, come mai sei qui? Di cosa ci vuoi raccontare oggi?
1: Oggi sono qui perché ci saranno delle sorprese, soprattutto per te Campi, che non te le immagini nemmeno.
0: Ma veramente? Ma è strano perché normalmente sono io che faccio le sorprese a voi e questa volta siete voi che volete farmi il famoso controscherzo.
1: Sì, un colpo di scena quasi storico direi.
0: Quasi storico, bellissimo, dai, stai insaporendo un po' più che me, perché sapete che io ormai ho questa fama, no? L'abbiamo già parlato ampiamente in diverse puntate, il mio ruolo anche abbastanza deve essere quello di ricomponitore di tutte le faccende che vengono fatte qua, e quante le combinate voi, sorprese a parte.
1: Ma non abbiamo ancora detto dove siamo, Campi?
0: Non lo so, puoi anche dirlo tu. Cioè, è vero che io mi occupo della conduzione, però il fatto di dire dove siamo ai nostri amici ascoltatori, che salutiamo tutti, li ringraziamo per la pazienza, anche perché ci vuole pazienza ad ascoltare, specialmente per Galliano delle volte, perché sei un po', delle volte esageri, non è vero? Ma più che esageri, ne dici.
1: Non lo so a cosa ti riferisci, ma comunque qui siamo in un posto, un altro bellissimo posto d'Italia, e non so, davvero, io sto girando il nostro paese e in ogni, mi sembra a volte di essere ripetitivo, perché in ogni posto dove vado dico che è uno più bello dell'altro, quindi
0: in realtà
1: non so, non me ne vogliono gli abitanti di ogni singolo paese.
0: Ma nessuno ne vuole,
1: Bagliari. Perché dove mettiamo piede rimaniamo affascinati
0: dalla bellezza.
1: E certo, qui siamo in una piazza fantastica.
0: Bella, bella davvero, siamo a Cremona, lo dico io allora. Siamo a Cremona, nella culla della Padania, possiamo dire, a due passi dalla vicinissima Emilia, e un luogo straordinario che rima proprio con stra. Cioè, oggi siamo nel come si dice il primo pezzo? Non mi viene in mente, va bene lo stesso.
1: Ma non è che adesso cambi voce di nuovo, visto che siamo nella Padania, ti cambia di nuovo?
0: No, non capisco cosa significa.
1: Vabbè, comunque, siamo appunto a Cremona, piazza
0: Stradivari.
1: E siamo qui vicini anche alla statua.
0: Siamo vicino alla statua che stavo proprio ammirando poc'anzi, e veramente tanto questa piazza è bellissima perché raggruppa diverse epoche storiche, no? Raccontavi tu a microfoni spenti, Val Galliano, visto che come al solito l'esperto sei tu di tutto quello che è arte e architettura, mi stavi spiegando delle cose molto interessanti, magari ne parlerai anche ai nostri amici ascoltatori. Anime Viandanti è pronto, quindi zaino in spalla, allacciamo bene gli scarponi e si parte.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Anime viandanti con gli amici viandanti all'ascolto, abbiamo detto poc'anzi di dove siamo, ma non abbiamo parlato proprio del cammino che andremo a intraprendere fra poco. Un cammino che abituati per noi quasi una passeggiata, perché sono circa 20 km, anche un po' meno probabilmente, da percorrere quasi tutto in piano, perché siamo, come dicevamo prima, nel bel mezzo della pianura padania, quindi sarà una camminata molto dolce, molto interessante, con questo tiepido che inizia anche a presentare le bellezze della stagione. E siamo sulla via Postumia, mi ero perso un pezzo, via Postumia, che come molti sapranno è la via romana, l'antica via romana che collega addirittura la parte più estrema del Friuli e va a scendere fino a Genova, quindi va intersecando le regioni d'Italia, appunto dal Friuli, Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, e arrivare fino nella nostra bella Liguria, a Genova.
2: Ma volevi farla tutta oggi, tu mi sembra, perché ti vedo bello carico.
1: Sì, io
2: sono solo 900 km.
1: Io 900 km li faccio subito, non ho problemi. 900 km per me è uno scherzo. No, oggi giustamente, meno male, Vagaliano, oggi sei, ti stavo riprendendo prima, invece stai dimostrando di essere un po' il ragioniere della puntata oggi, bravo. No, oggi faremo una tappa di queste lunghissime tappe, quante sono? Circa 30 abbondanti. Noi faremo una che collegherà Cremona, qui la piazza Stradivari, fino a San Nazzarro, che è in provincia di Piacenza, quindi siamo proprio sul confine.
2: Bene, quindi volevamo aggiungere qualcos'altro sulla, come stavamo dicendo poc'anzi, sulla piazza che è a forma di L e come dicevamo ha subito diverse variazioni nel suo tessuto, nella sua collocazione urbana appunto, e ha avuto diverse modifiche, sia dovute ovviamente alla consueta evoluzione storica, quindi diversi passaggi delle epoche storiche che vanno appunto dal periodo medievale, dal gotico, il tardo romanico, gotico e rinascimentale, fino ad arrivare agli ultimi apporti del neoclassico che è subentrato qui.
1: Va bene Valgalliano, ma intanto ti feci già la domanda scorsa settimana e hai risposto un po' com si com sa, chi siamo noi? Perché dobbiamo anche spiegare a chi si mette all'ascolto da poco, perché siete all'ascolto di Radio Tiguglio certo, ma di Anime Viandanti. E chi siamo noi di Anime Viandanti?
2: Noi siamo coloro i quali vanno sempre alla ricerca di se stessi. E dove lo fanno? Nei posti più idonei, in mezzo alla natura, dove l'anima si rivela per quello che è e dove viaggia libera e solitaria.
1: Certo che sì, quindi buona musica e i nostri percorsi alla ricerca di tutto quello che è interiore ed esteriore. Facciamo un bel mix e siamo noi, Anime Viandanti.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Ticuli.
4: Anime viandanti, pronti per la partenza, ma siamo ancora qui in piazza Stradivari, che ha un fascino veramente interessante, come lo stesso Stradivari, quindi un personaggio che tutti conosciamo perché chiaramente si è fatto conoscere grazie ai grandi artisti che hanno suonato, no? Nova Galliano, i grandi artisti che hanno suonato uno dei suoi pezzi, uno dei suoi strumenti, perché Stradivari era un liutaio, ha costruito violini nella fattispecie in maggior parte, ma anche chitarre, arpe, viole, violoncelli, insomma un grandissimo artista nella costruzione, che inventò, è vero, Val Galliano, l'abbiamo sentito proprio poc'anzi da un amico musicista, inventò, o meglio, rimodernizzò, perché si parla del 1600, a cavallo fra 1600 e 1700 lui visse, riuscì a rimodernare tecnicamente la forma del violino, riportando un po' più all'indietro, no? Il manico che si suona per chi è destro, che si poggia con la mano sinistra, in modo tale da tendere maggiormente le corde e dargli un volume, evidentemente una cassa di risonanza molto più importante, in quanto il violino veniva passato da essere suonato esclusivamente nelle strade dagli artisti di strada o nelle camere ai teatri, dove c'era comunque bisogno di avere una sonorizzazione e una forma di volume più importante.
5: Assolutamente, hai dato un racconto esemplare, niente da aggiungere. Volevo ricordare, oltre a questo, che ricordiamoci che siamo a Cremona, anche la piazza, cioè la città delle frati famose. Tu volevi aggiungerci un'altra, Torrone?
4: No, ma appunto deve ancora arrivare. Non parliamo di Torrone, perché sennò poi ci fermiamo lì.
5: Ho capito, ma qui il Torrone è di casa. Ridati, comunque, Campi, stiamo un po' divagando, ma Campi. Campi, tu conosci per caso Vincenzo Campi?
4: Val Galliano, ti dico la verità, potrei dirti di sì, ma devo dire, per amor del
5: non
4: vero,
5: è un tuo parente?
4: No, non credo proprio, no.
5: Ebbene, io ti porto oggi Vincenzo Campi e la sua famiglia.
4: Ma dai, veramente, questa è una cosa straordinaria. Io non so chi sia né Vincenzo Campi, tantomeno tutta la famiglia.
5: Ma Vincenzo Campi è stato un pittore del 1500, nato proprio qui a Cremona nel 1502, grosso modo, perché la data non è proprio certa, ed è uno dei tre fratelli Campi che hanno operato qui non solo a Cremona, ma anche, se principalmente, il padre, anche Galeazzo Campi, sempre pittore, e insieme ai fratelli Antonio e Bernardino. Quindi devo dire, insomma, qui,
4: aspetta, ragazzi, ho degli avi senza sapere, ma degli avi importantissimi.
5: Studia la tua araldica, casomai tu sia eventualmente un discendente di questi artisti.

0: meraviglia. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Mi verrebbe da dire, riaprendo i microfoni, campi su campi, poi c'è qualcun altro che ha lanciato la sua massima, campi aperti, insomma, c'è un po' di campi, troppi campi forse?
2: Ci sono troppi campi, sì, perché nel nominarli poco fa dimenticavo anche Antonio. Quindi, ricapitolando, padre Galeazzo, Vincenzo, Antonio e Giulio, i tre figli, più Bernardino, che però mi correggo perché Bernardino non appartiene alla famiglia, pur avendo lo stesso nome, Campi, non e collabora con i fratelli Campi, ma lui non è della famiglia. Quindi, insomma,
1: fresco, ragazzi, c'è tutti i campi, stracampi, e veramente oggi mi fate sentire quasi... State un po' ridando fuoco all'ego, sinceramente, perché sapete che io normalmente non voglio mai entrare nel... però qua, campi campi.
2: C'è veramente, permettimelo, un'invasione di campi.
1: C'è un'invasione di campi, grandissimo. Come al solito, Val Galliano, che tra parentesi mi hai fatto vedere delle opere di questi artisti. Adesso mi pare che sia stato quella di Vincenzo. Oltretutto è anche in facoltà l'architettura di Brera di Milano, delle opere di questi amici di cui stiamo parlando ora. Non so, silenzio, perché di fronte a certe bellezze non c'è neanche da dire nulla.
2: Ma poi la cosa interessante, per esempio adesso parlando di Vincenzo, è che ebbe una carriera ambivalente, nel senso che lui dipingeva a arte impegnata, sì, senza però disegnare poi un passaggio successivo a una pittura più, diciamo, buffonesca, con effetti, diciamo, più grotteschi, caricaturali. Qui per esempio abbiamo sott'occhio i pescivendoli,
1: bellissimi. Infatti quello che mi hai fatto vedere prima, i pescivendoli, è una veramente un'opera stupenda, dove, a parte la veridicità di questa opera, dove si mescola di nuovo come facciamo un po' noi, no? Quindi forse è da qui che esce fuori la tradizione, dove si un po' il sacro col profano, anche qui, se vogliamo, no? In scene di vita, se qua sembra un mercato appunto del pesce, dove questi pesci sono oltretutto bellissimi a vedersi.
2: Sì, a proposito di pesci belli a vedersi, abbiamo la possibilità di farci cucinare del pesce, mi viene voglia di corregone.
1: Ecco, ci risiamo al corregone, forse adesso arriverà finalmente Robert de la Bourguignon con il suo corregone. Però Val Galliano, alla fin fine non ti smentisci mai, diciamoci la verità. Sembrava che potessi metterti, invece.
2: Vabbè, ma il corregone fa parte del nostro gruppo, inutile negarlo.
1: Sì, ho capito, ma io vorrei sapere che cosa mai hai trovato in questo corregone. Cioè, qual è il trait d'union con te che riesce a sublimare qualsiasi altra richiesta?
2: Non lo so, mi è entrato nel cuore, però non so se la dote di come ha cucinato Robert, ma comunque non lo dimentico.
1: Non lo dimentichi, e sappiamo che il corregone, in effetti, è una cosa seria.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: E finalmente anche Robert Dalla Bourguignon sulla via postumia. Robert, ciao e benvenuto.
2: Mais bonjour, je suis l'animateur, je suis le monomère, come on dit en français, con negli anni una famosa pubblicità degli anni 80. Buongiorno Campi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno a te, rimandano tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene, campi, anzi campi aperti, come io suol dire ormai.
1: Sì, oggi è veramente campestre questa puntata, sì.
2: Me absolutely, come si dice in inglese, finto, perché io sono di estrazione francese e me ne vanto. Allora oggi, caro Campi, vista il posto in cui splendido in cui noi ci troviamo, anche perché questo paese italiano è veramente qualcosa di meraviglioso, siamo in piena destrutturazione.
1: Meno male.
2: Caro Campi, aperti, perché corrisponde, dici tu, alla tua grande apertura artistica mentale, caro Campi. E noi abbiamo approntato nel nostro menù per i nostri clienti la torta cremonese, che però, girando e togliendo la prima patina di presentazione, diventa gli gnocchi di zucca con burro, sale e mostrata di Cremona. E
1: spettacolo, complimenti, destrutturazione totale qui, veramente estrema, potremmo definirla
2: assolutamente estremizzazione della della destrutturazione. E quindi partiamo con 200 g di zucca, una patata, un uovo, due cucchiai di farina, un cucchiaio di burro, della salvia cremonese, una fetta di coppa resa croccante sulla griglia e la mostarda di Cremona, più un paio di amaretti sbriciolati. Dobbiamo sbucciare la zucca e asciugarla in pentola e farle bollire la patata e spremere patata, sia la zucca che la patata, che non si spreme della zucca, e ridurla quindi in crema. Aggiungere la farina e l'uovo degli amaretti con un cucchiaio e farne gli gnocchi e farli cadere nell'acqua bollente. Quando vengono a galla, ripassare in pentola con burro e salvia e con la coppa croccante servire con la coppa e con mostarda di Cremona. Abbiamo veramente una ricetta che fa onore al territorio cremonese, caro Campi.
1: Qui noi ti ringraziamo, non possiamo fare altro, perché sicuramente ci sei mancato, anche scorsa settimana, che purtroppo non ci si è riusciti a incontrare. Il piatto ha pianto, onestamente.
2: Il piatto piange, ma Campi, noi siamo sempre presenti. Au revoir à tout le monde.
1: Ti ringrazio Robert, ti ringrazio. E quindi cosa possiamo dire? In questa splendida cornice che stiamo vivendo, da questa bellissima piazza, possiamo rinnovarci gli auguri per una splendida destrutturazione per tutti, no?
2: Voilà l'amour, voilà la chose.
1: Grazie Robert, alla prossima.
2: Alla prochaine.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 14 e 30 minuti. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Contro vento e contro ogni forma di luogo comune, siamo sulla via Postumia e ringraziamo i nostri ascoltatori perché oggi ne hanno sentite tante. Abbiamo anche Maya, finalmente arrivata. Maya, ci sono delle belle novità quest'oggi. Nel senso che in questa piazza splendida, Stradivari di Cremona, ne stiamo vedendo di cotte e di crude. Abbiamo lasciato Roberto della Brughignò con la sua destrutturazione. Val Galliano ci ha fatto sognare.
2: Non lo so, io qua mi giro, mi rigiro, vedo solo campi, campi.
1: Sì, quest'oggi mi avete messo
2: siamo
1: di mezzo.
2: Siamo circondati,
1: lo so, perché adesso infatti volevo contarli, perché abbiamo i tre fratelli Campi, che sono figli ovviamente del Campi.
2: Ovvio.
1: Che aspetta, adesso ho avuto un attimo, non è Guglielmo, vabbè, dopo lo ridiremo, però i tre fratelli sono Vincenzo, Antonio e Giulio, cioè. E sono artisti tutti e tre, uno più magnifico dell'altro, si parla sempre a cavallo tra 1500 e 1600, e c'è intanto oltretutto anche questo Bernardino Campi, che nulla ha a che fare con la famiglia, pittore anche lui, amico intimo di tutti e tre i fratelli, quindi ragazzi qua...
2: E poi ci sei tu, Campi, Gianfilippo Campi abbiamo anche...
1: Non lo so, oggi ragazzi non è una puntata strana, ma comunque diciamo dove siamo, via Postumia, grande cosa, ma noi chi siamo? Perché Campi va bene, è un nome, ce ne sono mille di nomi, questo è uno con tutte le sue analogie, ma noi chi siamo?
2: Noi chi siamo? Senza darci troppe aree, dai, un pochettino anche noi siamo anime artistiche a modo nostro, non saremo come i Campi, però anche noi
1: Campi.
2: Siamo anime differenti l'una dall'altra, perché abbiamo l'artista Val Galliano, abbiamo il grandissimo Robert della Bourguignon che cucina piatti meravigliosi, abbiamo un Campi che shakera tutti quanti con la sua voce, la sua saggezza, perché diciamolo che il Campi sa un sacco di cose, non dipinge ma sa un sacco di cose, e poi abbiamo la Maya che non si sa cosa
1: Maya
2: faccia
1: punto,
2: ma comunque
1: punto,
2: noi
1: Maya
2: ci
1: punto.
2: Mescoliamo e creiamo queste puntatone meravigliose dove noi ci divertiamo tantissimo e speriamo anche
1: sì, assolutamente sì. E ce lo auguriamo. Comunque, il Campi che stavo obliando è Galeazzo, il padre di tutti e tre. Quindi, ragazzi, attenzione.
2: È un nome proprio così da ricordare, facilissimo da ricordare.
1: È Galeazzo.
2: Comunque, Campi, punto. Cioè, oggi Campi, veramente sì. Campi.
1: Cosa ci porti di bello oggi, Maya?
2: Oggi cosa portiamo? Ragazzi, siamo a Stradivari, cosa possiamo portare? Cosa
1: siamo
2: ti
1: in
2: ricorda?
1: Piazza Stradivari, sì, e beh, Stradivari abbiamo accennato prima con Val Galliano, che è stata una figura veramente notevole.
2: Ragazzi, ma il nome Antonio Stradivari, cioè uno dei più grandi costruttori di strumenti a corda. Assolutamente.
1: Sì, veramente, noi bisogna dire la verità, un po' per non è fortuna, non so che cos'è, ma andiamo a beccare delle cose veramente da brividi.

0: punto di Maya.
1: Più che il punto di Maya, io oggi avrei voluto il punto di Campi, te lo dico, perché oggi sarebbe stato il tuo punto.
2: Sarebbe cascata fagiolo, però non esageriamo, perché veramente sono frastornato di tutti questi campi, questo campestre, questa campeggia, insomma, veramente. Stiamo un attimo più, fly down, come si diceva ai tempi, a proposito di anni 80 con Roberto della Bourguignon. Quindi io lascerei veramente lo spazio totale a Maya Punto con il punto di Maya.
1: Sì, no, più che mai appunto sono, diciamo, i soggetti dei nostri argomenti di oggi, che adesso dagli anni 80 torniamo indietro, intorno più o meno appunto alla fine 1600, quando è nato appunto Stradivari, Antonio il più grande, ricordiamo,
3: più grande in assoluto,
1: costruttore di strumenti a corda, fra cui viole. Violini, violoncelli, chitarre, arpe, e ricordiamoci che di lui si servì, per così dire, anche il grandissimo Niccolò Paganini, come non nominarlo,
2: nostro conterraneo, poi concittadino, quindi insomma.
1: Esatto. Comunque, sempre a proposito di Cremona, violini, io avrei oggi la storiella di un... Ti dice qualcosa Jean-Marie Leclerc?
2: Guarda, Maya, è bellissimo perché tu racconti, dici, beh, campi, sai tutto, ma sinceramente zero totale, direi, anzi, buio assoluto, come forse molto, non voglio dire, sai che si dice se si è in tanti, mezzo male, come mezzo gaudio, lì la faccia, io non li so mai i problemi, provo a dirmi, non li so, parla
1: ma
2: tu.
1: Il comune mezzo gaudio, una la sola accendo. Comunque, dicevamo, Jean-Marie Leclerc fu un grandissimo e famosissimo compositore, nato in una famiglia numerosa, suo padre era merlettaio, ma diciamo che nel tempo libero...
2: Merlettaio?
1: Sì, nel tempo libero si dilettava in danza e musica. Lui, quindi, crescendo, seguì un po' la scia del padre, un po' qua, un po' là, insomma, girò un po' il mondo e scoprì, cioè, da ballerino di teatro, scoprì questo strumento e iniziò a studiarlo e a suonarlo, e suonò nei maggiori teatri, diciamo, del mondo. Però
2: attenzione ascoltatori, esatto, siete su Radio di Guglio, ma soprattutto siete al punto di Maya, quindi occhio.
1: C'è un violino Stradivari, appunto, che si chiama Leclerc perché ha preso il nome del suo famosissimo compositore nonché proprietario, anche se adesso è di proprietà di Guido Rimonda, ricordiamolo, e viene anche soprannominato Le Noir. Però, Campi, tu sai perché? No, lo dirò dopo.
2: Assolutamente no. Musica.

0: Allora, Campi, ti parlavo appunto di Jean-Marie Leclerc e della leggenda oscura che lo circonda, che è bellissima secondo me. Allora,
1: immagino.
0: dicevamo che lui scoprì questo meraviglioso strumento, suonò in tantissimi, diciamo, luoghi nel mondo. Lui però più si appassionava alla musica e al suo strumento in particolare, più iniziò a diventare misantropo e quindi iniziò a chiudersi in se stesso, non voleva più frequentare nessuno, eccetera, eccetera. Addirittura si dice che lui quando arrivava a casa si faceva servire la cena, i pasti dai suoi servi, però o se li faceva lasciare fuori dalla porta della camera oppure se li tirava su col cesto, proprio non voleva vedere nessuno. In tutto questo, una notte venne assassinato, però lo scoprirono dopo un po' di tempo perché appunto era sempre solo, quindi i servi insospettiti, un giorno non prende la cena, una volta no, alla fine aprirono la porta e videro lui assassinato da solo. Che però cosa fece prima di morire? Abbracciò il suo violino, abbracciando il suo violino, posò la mano su di esso, lasciando una macchia ovviamente di sangue che poi asciugandosi divenne nera. E quindi per questo Lenoir.
1: Ma Maya, veramente l'applauso è a scena aperta. È chiaro, e tutti i nostri ascoltatori comprendono che, pur essendo una storia abbastanza oscura, ma mantiene un fascino e un'importanza, una delicatezza veramente fortissima. Grazie Maya, come sempre.
0: Ma grazie a voi ragazzi. Però
1: Che bella
0: scusate, in
1: storia, che bella
0: tutto
1: storia.
0: questo non abbiamo più ricordato la mail, Campi, te ne
1: È
0: sei
1: vero, è vero, è vero, è
0: accorto?
1: vero, hai ragione, perché siamo stati dissuasi, ma non vorrei dire dissuasi, distratti da grandi camminate, perché siamo stati in luoghi sempre più forti, sempre più avanti, insomma,
0: Incantati dalle
1: incantati,
0: meraviglie,
1: brava, da questi teatri naturali, e quindi abbiamo dimenticato un po' la mail. Sì,
0: rapiti
1: sì,
0: dalle
1: sì, sì.
0: emozioni straordinarie, perché ricordiamoci che in tutto questo percorso noi si va avanti sempre, ogni volta un pezzo in più,
1: Ogni volta un pezzo in più anche per i nostri amati ascoltatori, che sono sempre un pezzo in più, e ci ricordiamo che siamo non solo oggi domenica dalle 14 alle 15, ma anche il mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio. Anime Viandanti
0: Assolutamente
1: va in
0: sì.
1: onda.
0: Allora, io intanto ricordo la mail, poi ti faccio una domanda. Allora, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com. Però,
1: L'hai azzeccata stavolta?
0: sì, l'ho
1: Un po'.
0: azzeccata, però io ti volevo chiedere, tu non dici più niente, non la ricordiamo, siamo impegnati nei percorsi, però tu sotto sotto di nascosto la leggi o no?
1: Ma certo che sì, certo che le leggo, ma io ho voluto glissare, come si dice nelle aule, quelle un po' più auliche, ma le leggo, ce ne sono delle chicche importantissime. La prossima puntata ti prometto e vi prometto.

Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome.
2: Che sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì. Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
5: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
4: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
5: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: I took a pill in Ibiza to show a few.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: anche la domenica. Ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story
0: 1977.

dalle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: L'intervista. Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, a un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo. Infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali. Infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
0: certo.
1: Internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio, dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta. Però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a te Riccardo.

0: Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio, Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 31 minuti.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Ora musica Stefano Sani, novità della scorsa settimana, oggi in rotazione con Radici, questo è il titolo del suo singolo. Da qualche settimana in rotazione invece c'è la nuova canzone di Davide Lea, che rappresenta il suo progetto con San Luca Sound, è Giorno per Giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno, molto tempo vissuto con vergogna.

faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti girano gli occhi se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta Davide Lea in questa canzone, che è stata l'anticipazione del suo progetto realizzato con l'etichetta San Luca Sound di Bologna. Lui è di Reggio Emilia ed è stato anche nostro ospite, abbiamo fatto una piacevole chiacchierata. Spazio adesso a Chiara Nikita.
2: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le luci? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti.

0: pane ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Dalla Toscana Chiara Nikita con questo suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica.
2: Bring the action. Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.
4: Ora Musica, le novità del giorno.

la gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta.

0: la canzone più trasmessa in assoluto qui a Ora Musica. Sono due le canzoni, se facciamo la classifica dei passaggi settimanali, più trasmesse in questa settimana. Questa e quella di Jadì, Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno stanno

diavolo, le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, trapperino che fa trap. Il busher pensa che siamo 23.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio 24.

0: puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Uscivi in bar.

0: a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale.

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: sua voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni Ottanta. Noi però l'abbiamo voluto omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop Weekend va ora in onda. Pop Up Weekend.

passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

abbiamo iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo, perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

Mark Hollis e la sua band, appunto i Tall Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran, e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Tall Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Tall Talk, album che non vide però un seguito a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti, questa è Tutto l'amore.

to Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì di impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Lewis to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo, grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Lewis to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Chink, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso, secondo me, ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia, non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

riaprire per ripartire con il Pop-Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta della seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso, eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina, possono nascere delle idee, e che idee. Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza, diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no, che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non ne guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti, e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione, oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era Come un'estate fa, ritrovata.

Erano i Kasabian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasabian di Stanza Napoli e sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasabian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasabian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skankanensi, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasabian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-78-24-144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. Ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che hai una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donadio. Io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a

ciao amici, eccoci nuovamente presenti con il format Flashback Music Memories, programma musicale che va a prendere il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Mariscalco, che vi saluta e vi augura buon ascolto. Si inizia alla grande.

grande musica in apertura per quanto riguarda Flashback Music Memories 1992, è il singolo del cantautore bolognese Luca Carboni, pubblicato nel dicembre del 1992 come primo estratto dal quinto album in studio Carboni, un disco d'oro in Italia, 50.000 copie vendute. Mare Mare. Allora abbiamo il saluto della nostra amica Marinella.

Non c'è che dire, la grande voce fantastica di Enrico Ruggeri, Mistero 1993, scritto e cantato dallo stesso Ruggeri. Con questo pezzo il cantautore partecipa alla 43esima Festival della Canzone Italiana di Sanremo, classificandosi al primo posto della sezione campioni. Mistero. Musica senza tempo in studio con Rodolfo Rescalco con Flashback Music Memories.

Sicuramente una grande ballata romantica, quella dei Savage Garden, con questo brano del 1998, si chiama Thule, Middle and Deep Hole. È il singolo del gruppo musicale australiano, appunto, Savage Garden, 3 marzo 97, come terzo estratto dal primo album in studio Savage Garden, quindi title song, è il disco d'oro in Austria e ancora in Belgio, Danimarca, Francia, 200.000 copie.

da Giuseppe da Matera, tanti saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto specialissimo a Corrado Marescalco.

Musica sublime, musica fantastica, quella di Flashback Music Memories. Lisa Stanfield, 1990, con All Around the World. È una cantante britannica di stile curb e jazz. Ha ottenuto una nomination con i Grammy Awards negli Stati Uniti d'America. Ha vinto alcuni Brit Awards nella madre patria. All Around the World, Lisa Stanfield.

0: concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio.
1: E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

un genere particolare, pop, rock e aggiungere anche un po' funk. Aeroplani italiani, zitti zitti, il silenzio è d'oro, 1992, sono un gruppo musicale italiano pop rock proveniente da Vercelli, genere pop rock, album pubblicati 3.

0: Allora, a questo punto abbiamo il saluto dei nostri amici Luca e Silvia.
1: Silenzio, finalmente sento.
2: Saluti agli amici di Flashback Music Memory. Un saluto a Corrado Marescalco.

Il grande successo dei Typical featuring Josh con Round and Round 1995, sono un gruppo dance italiano originario di Gela. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo sulla scena musicale per tutti gli anni 90 grazie a produzioni proprie e naturalmente numerosi remix di successo. Jukebox universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Brano superbo per la grande voce di Puff Daddy, I've Been Missing You, 1997, è il celebre singolo dei cantanti statunitensi Puff Daddy e Fat Evans, pubblicato il 23 maggio del 1997 come secondo estratto dal primo album in studio di Puff Daddy, No Way Out.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

successo che abbiamo inserito nella nostra playlist di Flashback Muse Memories 1990, Francesco Baccini con Le donne di Modena. Il cantautore genovese, genere musica d'autore, ha realizzato questo grande lavoro dal titolo Il pianoforte non è il mio forte. Con questo brano l'artista viene accusato di sessismo. Le donne di Modena.

0: amici, siamo arrivati al 1998 con Cher. Il brano è fantastico, si chiama Believe, il singolo della cantante statunitense Cher, pubblicato il 19 ottobre del 98 come primo estratto dal long play omonimo. Il singolo ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, album di provenienza Believe. Abbiamo adesso il saluto della nostra amica Francesca.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Allora, una grande perla per Bruce Springsteen, Street on Philadelphia 1994. È una canzone scritta e interpretata dal cantatore statunitense, appunto Bruce Springsteen, per la colonna sonora del film Philadelphia del 1993. Vi ricordo allora il nostro ricavato telefonico per contatti, per le vostre richieste oppure magari per i vostri vocali: 327 43 60 221. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

ci sono dubbi, è sicuramente uno dei migliori album di Alex Britti, si chiama Oggi sono io 1999. Il brano musicale del cantante Alex Britti ha partecipato al Festival di Sanremo 1999 vincendo nella sezione giovani. Il brano è stato il primo numero uno del cantautore romano. Appunto, Oggi sono io. Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

amici, siamo arrivati al 1991, nel momento in cui usciva questa grande, grande canzone dei Banderas, si chiama This Is Your Life. Le Banderas sono state un duo femminile britannico dell'inizio degli anni 90.

Sotto contratto con l'etichetta storica delle Bananarama, la Londa Records, genere pop rock soul dance. This is your life. Questa è la tua vita. Banderas.

Allora, grande successo del 1994 per quanto riguarda gli 883, ma in questo caso più Caterina che gli 883 insieme. Comunque fu presentata da Cecchetto a Caterina Rapoggio, nota con il suo nome di battesimo, giovanissima interprete che nel 1994 faceva parte dell'etichetta del noto produttore, che la portò appunto alla ribalta al punto da farla associare al sé. Aeroplano 883 Caterina 1994, qui a Flashback Music Memories. Ebbene, abbiamo terminato, io vi saluto su questo brano fantastico di Annie Lennox, si chiama No More I Love You 1995. Ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui sulla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories. Bye bye, ciao.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di quest'estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time. Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

0: ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.
1: Something

È un po' cambiato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

Sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album e che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains D.C.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock news. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock news da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Landy Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Landy Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi, e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: This first one was from 1965.

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of the England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importante. Altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Venezia, Love and Eyes era il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto la

approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna. Si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone, che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope. Happy Somethings.

0: il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave ed ora Iron and Wine. Ciao!
2: In the dose, kisses it, you hear in finger quotes.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Su Radio Tigullio è il momento del format.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: Elvi, dovunque tu sei. Più cretino del solito, lo voglio dire. Ben arrivati al Vintage Club. Max Velay, microfoni, Brian Velay alla parte tecnica, come sempre. Una coppia meravigliosa proprio.
1: A noi piace, eh? Vi piace, lo so.
0: 348-349-1141 è il WhatsApp per raggiungere il Vintage Club. Lo potete fare tranquillamente, noi vi rispondiamo soprattutto in questo modo. E chi se ne frega!

0: Asha Putli.
1: Soltanto se sono avete al Vita Ciclab potete ascoltare questi brani, perché dall'altra parte, ragazzi, andate dove volete, non acchiappate Minga. Grazie Brian. Lo so, ho detto una cazzata di quelle, sì, lo so. Gli amici irlandesi, un due.

e noi variamo, anzi più precisamente svariamo. Ho detto giusto? Variamo musicalmente, ma svariamo nei vari anni, nelle varie tipologie di musica e non soltanto. Mi! No, vi è una cosa di sorpresa, capisci? Questo mi fai. Mi fai sto regalino, Brian, sul serio? Là. Quanta nostalgia, quando ero alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri.

Blaze, Blaze, Blaze. No. I tortellini del Plin. Canto sarò scemo. Vintage Club, saltiamo da un anno all'altro, da un decennio all'altro, svariamo musicalmente perché a noi piace così, ma piace molto così. A quei tempi c'erano delle

io andavo sempre in sempre, qualche ragazza mi invitava anche in camera sua, no? Amiche di scuola, niente di che. E c'era sempre i due, se è vero? È verissimo. I due manifesti in camera, i Duran Duran e Spandau Ballet. In qualcuno ha trovato anche ragazzi e ragazze, pensate un po' a Boy George con il Culture Club. La dance di quegli anni, che anno era questo? Brian, per favore, mi dici? 78?

Il sound si sente, l'hanno anche insomma intorno a quelli a, beh insomma era il sound dei, da 76-77. Ragazzi, dovete pensare una cosa, voi che siete in questo momento all'ascolto del Vintage Club, questi sono brani suonati tutti quanti dal vivo, tutti quanti e mixati naturalmente dal vivo. Nel 78 non c'era né l'intelligenza artificiale, tantomeno sì. No, Brian qua mi dice l'autotune, assolutamente no. Devo smettere di cantare pure io, no? In questa puntata sto veramente impazzendo. Bravo, questo mi piace molto. Fleetwood Mac, sentilo.

Mac, perché noi siamo veloci, noi vogliamo anche ascoltare tante cose, ma poi magari sbagliamo anche, mettiamo le versioni quelle un pochino più corte, poi tagliamo, montiamo, facciamo tutte quelle cose fuori dal normale. E la Macarena, che non è quella perché l'ingresso è diversamente.

0: Shake it out, shake it out. Shakererò, shakererò.
1: Si può dire così? Se dici così, shake it off, shake it off. Pazza idea di far l'amore con lei. Shakerà, shakerà. Che c'è, Brian? Sono bravo, di la verità. Sono bravo a cantare. Sì. Mamma. Sei veramente un cretino, sei veramente, guarda. La musica del Vintage Club.

La prima versione 1976, poi sono andati avanti, hanno fatto quello che hanno fatto, chiaramente, giustamente. Allora, che minchia, no, nel senso buono, io dicevo. Gary Numan, qua al Vintage Club.

decennio all'altro, perché noi siamo fatti in questa maniera qua, noi abbiamo la, amiamo la musica. Mi sono repaperato, sentite, ma succede anche a me, eh? Perché l'amore è passione, ossessione, ma va, come dice un mio amico, l'amore non esiste.

Ma la sentite questa canzone? L'avete sentito sto rifacimento? Meraviglioso. Lo so, è brutto dire questa cosa che sto per arrivare per dire. Abbiamo finito. Ma va? Avete visto che è bello, no? È semplicemente divino ascoltare musica se l'accompagnate con per questa piccola orettina di svago, per me lo svago è un altro, comunque beati voi. Là, magari con lei altra cacciata di cibo. Lisa Stelfin, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Vintage Club finisce qua con lei, con Lisa. Max Bellet vi dice

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio Web presenta
3: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife con Dario Biondi.
0: Quando la città si addormenta e le luci si affievoliscono, The Nightlife si accende. Un viaggio sonoro nell'oscurità dove jazz, ambient e world music si intrecciano creando atmosfere che solo la notte sa regalare. Solo selezioni curate con passione, dove ogni brano è scelto per creare la perfetta colonna sonora delle tue ore notturne. Musica che respira con ritmi diversi, che accompagna i tuoi pensieri e le tue creazioni, i tuoi momenti di riflessione. Se cerchi vibrazioni autentiche senza compromessi, The Nightlife è il tuo rifugio sonoro. Accendi la notte, vivi

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

Chi va a dormire quando fa buio non conosce la notte. L'associa al sonno ristoratore per recuperare le energie spese durante il giorno. Ignora la sua inimmaginabile potenza rivelatrice che la colloca tra il giorno finito e il domani che giungerà. Il ricordo è il futuro, la transazione, il profumo di oscurità da respirare profondamente riesce ad ammaliare al punto di rallentare l'orologio e perdere la cognizione del tempo. La notte è il rifugio degli animi inquieti e degli inguaribili sognatori.

0: hear me now, Rona, won't you hear me now, Rona, won't you hear me now, hey, hey.
1: Certi fili così sottili, così tenaci, sfidano l'usura del tempo, interrompono l'urlo disperato, riempiono per qualche attimo il vuoto ricorrente.

A disposizione, questo è The Nightlife. Io volevo ancora una volta ricordarvi che se volete partecipare attivamente potete scrivere e inviare le vostre frasi, le vostre sensazioni, le vostre emozioni a dariobiondi@yahoo.it. Noi siamo ben lieti di leggerle in diretta. Bene, torniamo alla musica. China Crisis, Black Man Dre.

sogno è quella produzione psichica che ha luogo durante il sonno ed è caratterizzata da immagini, percezioni, emozioni che si svolgono in maniera irreale o illogica. O per meglio dire, possono essere svincolate dalla normale catena logica degli eventi reali, mostrando situazioni che in genere nella realtà sono impossibili.

bella quanto il giorno, è volgare. Io amo tutto ciò che è scuro, tranquillo, senza rumore. La risata fa rumore, come il giorno. Antonio De Curtis, in arte Totò.

con due ottime chitarre, Carlos Santana e Otmar Liebert, chiudiamo questa puntata di The Night Life. Spero di avervi tenuto dell'ottima compagnia. Continuate a scrivere e inviare le vostre frasi, le vostre emozioni, le vostre sensazioni a dariobiondi@yahoo.it. Oppure, se volete, cercate il mio profilo su Facebook. Noi ci sentiamo la prossima puntata con The Night Life. Buonanotte.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Time, l'album di Time Mahal, è un insieme di sonorità registrato con il supporto della Phantom Blues Band, un gruppo di musicisti con i quali Time Mahal ha raggiunto una collaborazione pluriennale. Registrato in California, l'album riflette la chimica della band con un ricco mix di ritmi reggae, groove di New Orleans, country blues, blues e rhythm and blues. Qui per voi Time Mahal a Me and Blues.

you put the whammy on with me. È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Dives sono una band belga. Il gruppo si è formato nel 2019. Cinque musicisti che hanno scalato molte vette musicali nel corso degli anni, ma suonano ancora con l'entusiasmo di una band emergente. Il loro sound spazia con disinvoltura tra il blues, soul, ritmi funky, tocchi jazz, gospel e perfino un pizzico di blues rock. Qui per voi questa Stop Falling Round, per voi The Dubs.

Mentre Mark Brossard ha iniziato a suonare fin da giovanissimo ed è stato coinvolto nella scena musicale della Louisiana da subito, la sua città natale è stata Lafayette. Era un vero e proprio focolaio di musica e tutto ciò ha contribuito a incoraggiare Mark a partecipare attivamente alla scena musicale locale. Ha registrato il suo primo album a 20 anni e da allora ha pubblicato molti dischi di notevole importanza, alcuni prodotti anche da Joe Bonamassa. Questo è un brano che ho scelto per voi, si chiama The Whispers, Mark Brossard, qui a Mian Blues.

città natale di Rory Gallagher, dove la famiglia dello scomparso musicista irlandese lo aveva invitato ad esibirsi. Il risultato sono 14 canzoni che esplorano tutti gli angoli del catalogo di Gallagher, tra impatto devastante e il trasporto emotivo, come in questa Bad Penny. Per voi Joe Bonamassa qui a Mian Blues.

Sarah Seth Jordan, nata nel dicembre del 1962, ed è una cantante rock canadese di origini inglesi, nata a Montreal, nel Quebec. Il suo album Rubber Moon Blues ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Billboard Blues, mentre il live in New York è stato pubblicato il 28 aprile del 2023, ed è un album molto interessante che poi è uscito, che era stato registrato a suo tempo nel 94 durante un tour con Taylor Hankins alla batteria. Questo è You Don't Have to Remind Me, per voi Seth Jordan qui a Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Ernestine Blues è un capolavoro di Bob Corritore e Friends, uscito in tutto il mondo e in tutte le forme il 10 aprile del 2026. Un intenditore e un esteta dell'armonica, nonché produttore e custode di uno dei più importanti archivi di memorabili esibizioni blues. Ernestine Blues è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza a un album che spazia dal blues tradizionale di Chicago al rhythm and blues e al soul blues. Tutto questo nasce grazie anche alla grande squadra di musicisti e amici provenienti dalla scena blues di Chicago, che hanno contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Questa è la famosissima Trouble No More, insieme a Willie Book, Bob Corritore e Friends, qui a Me and Blues.

Un pluripremiato armonicista di Seattle che ha vissuto in prima persona l'esperienza del blues con leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza per Byers è stata quella di imparare a suonare l'armonica grazie a Sonny Boy Williamson. Questo lo ha spinto a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio al suo mentore e a tutte le sue grandi canzoni, insieme al chitarrista inglese Mississippi McDonald. Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria.

Sempre in tema di blues che viene dalle traduzioni, parliamo della Backtracks Blues Band, che proviene dalla regione dei Tampa Bay in Florida e si esibisce con brani blues originari dal 1980. Essendo uno dei gruppi blues più longevi della Florida, i Backtracks hanno suonato con molte leggende del blues, tra cui Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Coco Taylor, Johnny Winter e perfino anche con John Lee Hooker. Questo solo per citarne alcuni. Questo quintetto propone un sound blues elettrico energico che ricorda la scena blues di Chicago dai suoi esordi. Questa è Your Funeral My Trial, una vecchia cover di Sonny Boy Williamson, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

perfect. Correcto.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
3: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. La coscienza. Rimorsi. O illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
3: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:30.
2: Il flusso musicale che state ascoltando è
3: La Notte New Age su Radio Tiguglio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Si parte ragazzi, ciao a tutti, eccomi qua con voi anche quest'oggi per accompagnarvi con Flipper. Sono Marco Mari, i nostri 60 minuti di diretta non ce li porta via nessuno. 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. Detto questo, lanciamo la prima canzone per quest'oggi, che come sempre è una produzione tricolore made in Italy, quella di Camilla, si chiama Battiti.

Abbiamo iniziato il nostro cammino di quest'oggi con una artista di metà anni 90. Lei si chiamava Camilla, o si chiama Camilla, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con questa sua Battiti. Di lei ricordiamo soltanto questo primo ed unico album. La possiamo definire una meteora. A me francamente piaceva il suo modo di cantare, molto americaneggiante. Va bene, diamo un'occhiata agli argomenti di oggi all'interno del Flipper. Allora, abbiamo due temi internazionali e due temi italiani. Allora, i due temi internazionali riguardano: uno, un portafogli ritrovato dopo 40 anni con tanto di documenti, con tanto di abbonamenti eccetera, che arriva dal Canada, notizia che arriva da lì. E poi invece dal Messico ci arriva una chiesa che compare da una diga. Se volete saperne di più, ragazzi, rimanete sintonizzati. Poi invece nella seconda parte di Flipper la nostra attenzione sarà rivolta a due notizie curiose che arrivano dal nostro paese, una da Latina ed una da Pordenone. Una riguarda dei buoni fruttiferi del 1952 e una un pesce fossile di 110 milioni di anni fa. Ed ora arrivano le Bananarama, quelle di Vines.

Le Bananarama ci hanno portato negli anni 80 con questa Venus, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata alla prima curiosità di oggi, che riguarda un portafogli ritrovato dopo 40 anni. È successo ad Austin, siamo in Ontario, in Canada, dove Vittoria, una donna di mezza età, si è vista recapitare in una scatola da scarpe il portafogli della mamma, che era stato perduto la bellezza di 40 anni fa. Dentro c'erano ancora i documenti della donna e c'erano anche alcuni abbonamenti, c'era un abbonamento degli autobus, eccetera. A restituirglielo è stato un investigatore privato che stava indagando su un'altra faccenda, ma recandosi in un centro commerciale si è imbattuto nel portafogli e così, dopo ricerche ripetute, è riuscito a rintracciare la figlia della proprietaria del portafogli. Grande la sorpresa della donna nel ritrovare quei vecchi documenti della mamma. Ed ora via la Viola Valentina.

Sai, una cantante americana che nel 1981 raggiunse il successo, tra l'altro non più giovanissima, con questa Bad Davis Eyes. Per noi in Italia di lei non si sa nient'altro, perlomeno non si sa di altri successi, diciamo, ipotizzabili tali a questo. Vabbè, non importa, ci godiamo questa Bad Davis Eyes di tanto in tanto. Nel frattempo vi ricordo la linea WhatsApp, amici, 347-2629-871. Se volete partecipare attivamente a Flipper, lo potete fare inviandoci le vostre zappe. E noi continuiamo il nostro cammino dagli anni 80, inizi anni 80, appunto 1981, agli anni 70. Loro si sono fatti conoscere prima come band supporter di Lucio Battisti e poi in proprio con del rock progressivo davvero interessante. Stiamo parlando della Formula 3, capitanata dal purtroppo, da un po' scomparso Alberto Radius. Oggi ve li proponiamo con Nessuno, Nessuno, pezzo tutt'altro che leggero.

70 amici, con questa Nessuno Nessuno della Formula 3 di Alberto Radius e soci. Intanto siamo pronti per darvi i titoli dell'altra curiosità, della seconda curiosità che arriva dall'estero e che andremo a commentare tra poco. Il tempo di ascoltarci anche un altro pezzo degli anni 70, questa volta però internazionale. Stiamo parlando di Jimmy Cliff con Wild World, e la curiosità che andremo a commentarvi tra poco riguarda una chiesa spuntata dal fondale di una diga. Tutto questo in Messico. Questo è un grande classico, degli anni 70, Wild Wild World.